Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

the flow is the task above today. There is no other way.

Tiger!

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

patient and forgive.

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
3: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
4: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
5: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Radio Eustachio, Radio Eustachio.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Thank you.

0: scelto, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducati Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

stai ascoltando lo streaming.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: ti
1: andiamocene,
0: ripiango.
1: dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù
1: Cazzo.
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio. Magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada? Come i poveri, via via! Che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile, un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... Sempre.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo in arco.

0: facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

doggies are out to lunch. Come here. Well, he checks out all the

ah, ah, ah.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo.

0: un raccontino di Mesdale.
1: Schioccagli, sbirri!
2: Oh, andiamo, signora, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio.

Okay, banana man, let's go.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: dicendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Stai ascoltando lo streaming.

0: ti prende, che vuoi?
1: Devo arrivare a Union Square, ok?
0: Ti prego. Ho voglia. Ho voglia.
1: Tu fai solo parte di quello che mi è capitato stanotte. È tutto merda.

0: Tucali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva.
2: E punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pomme de jam.
2: Com'è?
3: Pomme de jam.
2: Radio Stacchio, Tucali Rock, come no, in a bit.

Che mortificazione. Chiedere a chi ha i poteri di riformare il potere. Che ingenuità.

it

So stand by me. Stand by me. So stand by me.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Vedi? Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

contemporaneità l'Avellino Magico, che sta giocando in casa contro il Palermo schiaccia sassi di questo campionato. Partenza appartiene a Lombardia, legge 7-15. Oltre il decimo di gioco, il risultato è di 0-0. Aspettiamo un po' il coming out di Duca di Crao, ancora un paio di canzoni per scaldarsi. Ora ci sentiamo i Maybe Wonders con la loro Maybe Wonders.

0: ed è un Ducali Croc che torna in studio e accoglie anche la benvenuta al ritorno del cavallo di razza mitico Pata from the castle.
1: Yes sir.
0: Yeah, ce l'abbiamo insieme alla regia magistrale di DJ.
2: Grazie a voi.
0: Puntatone pomeridiana mid term, diciamo delle ore 17:30, andremo avanti fino alle 18:30 sulle frequenze di Radio Stadio 1359 modulazione di ampiezza, e per quello che riguarda lo streaming con le perpetue del macinino sulla radio del Buon Bartolomeo. Commentiamo, siamo ora giunti sì al decimo Avellino Palermo da parte dei Lombardi 0-0 tra i

0: con la magistrale presenza in regia di TJ Hansen.
1: Ben ritrovati, grazie bro.
0: Bella T, bella Borchia a bordo, assieme anche a Superfly Pata from the Castle.
2: Ciao ragazzi.
0: Bella, bella bro.

Dallo studio of the East vi trasmettiamo per questo episodio di Ducali Croc, che vuole mettere e fare il punto soprattutto per le prossime due date a marzo, Scuderia Ducali Record della prossima settimana.

daremo quindi spazio un po' a tutte le band presenti in questi prossimi show, cominciando da mercoledì. Li stiamo ascoltando già, non vediamo l'ora di averceli davanti, i grandi amiconi Minus Zero da Roma, grandi ragazzi che cominciano con la data di mercoledì prossimo all'Arci dell'O, un tour bello lungo di 11 date, 12 giorni, grandi Minus Zero, che avranno in apertura il mitico Andy Campbell.

0: Super presenza giovanile anche grazie a Pada from the Castle, un bel ritorno gradito. Me l'ha fatta, sono proprio contento che hai portato anche due o tre, diciamo, rinfrescanti birrette. Guarda, ragazzo d'oro, come dire, scuola TG Hansen Pollinone. Grazie ragazzi per essere qui.
1: Scuderia.
0: State su, Radio Star.

0: E tu quale data andrai a sentire dei Minus Zero? Comincia presto, già mercoledì, si suona anche presto, mercoledì dalle 21, Arcizza Locca, Lione delle Stiviere, Mantova. Radio Stereo ti ricorda che ogni domenica
1: Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stereo. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stereo.
0: Ogni domenica la radio del buon Bartolomeo ti parte col sound, quello bello, quello carico che ti fa battere il piedino, ma ti segue anche i risultati. Un Avellino dove in settimana si è sognato l'arrivo di James Rodriguez, questo colombiano, un DS fenomenale, 35enne, tuttora leader del centrocampo con la 10 e la fascia appunto da capitano della Colombia. È sembrato vicino al lupo in più aspetti di una trattativa che sembrava poter arrivare in porto, purtroppo no, si è realizzata, e il lupo comunque sempre concentrato sul match che lo vede adesso contrapposto al Partenio Lombardi contro il Palermo, un capolista schiaccia sassi almeno prefigurata di questo campionato nell'annata della Serie B, Serie Cadetta. Tanti risultati anche col maestro Tipper, il campionato di Serie A che scorre diciamo con delle variabili anche collegate sugli altri match, e rispettabile ma certo non buona la figura fatta del Foggia che ieri ha perso 1-0 di misura Monopoli e si spegne un po' di tenta e non va per ora come si vorrebbe il campionato del Grande Foggia. Va invece alla grande ed è una cannonata e sarà in apertura della serata di mercoledì 16, quindi mercoledì prossimo a Castiglione delle Stiviere all'Arci dell'O, il grande Andy Cam, cantante già degli Akan, io l'ho conosciuto così con questo super posizionamento nella super band degli Akan, poi anche nei Cam, certo Cams, però io lo sogno sempre un po' cantarmi questa canzone che per me è un pezzo importante anche di un posto che rappresenta tanto per il centro dei concerti punk rock che sono stati lì passati per lungo tempo e che ce ne saranno spero molti ancora. Stiamo parlando quindi di King of Edone, la canzone che celebra il grande Parco Edoni di Bergamo, la canta Andy Cam, Andrea, quindi Andy Cam che sarà presente in apertura al concerto dei Minus Zero, e l'ascoltiamo ora, fatta dagli Akan, i suoi Akan, King of Edoni.

0: Sulle frequenze di Radio Stacchio rientriamo in studio dopo gli Akan e la loro King of Edoné. Che sound veramente questa band, il trio bergamasco, ma che grande compositore Andy Kam, che sarà in apertura ai Minus Hero mercoledì prossimo, Arci dell'O, tutti posizionati lì, ma anche con un maestro T che segue da Diego Armando Maradona la formazione del Max Allegri, che ancora un po', chiedo con voi, anche il Pata, convince pochino. Napoli è partito un po' malino.
1: Champions, ci sono rimasto male per il Napoli.
0: Ha difeso bene.
1: Ha sprecato tante occasioni.
0: Ha sprecato
1: 89esimo.
0: Insomma, però, prima di parlare di tante partite, mi raccomando, non perdiamoci l'Avellino, che è il 18esimo, 0-0 col Palermo. Mentre è in corso anche un match dove vado un po' a porre i riflettori al Martelli di Mantova, tra Mantova e Sampdoria, anche so al 20esimo del primo tempo, sullo 0-0. Da quello che do un po' di keep investigativo anche a te, maestro, e vedere altre partite, altri risultati, ti coinvolgo nel poter fornire grandi e superiori info, come invece quelle per il festival delle scuderie ducali al Forte Chievo. Ve le vogliamo dare noi, le info belle, cariche, piumate, al Forte Chievo, quindi in via Bionde, in zona appunto Chievo di Verona, e con tanto la collaborazione dell'Associazione Culturale delle Spezie, la voglia di fare sound un po' così a capolino delle scuderie, quindi sette band belle, cariche, piumate, che ci metteranno proprio a fare fuoco, nel senso certo figurato, questo spazio bellissimo del Forte Chievo, una canoneria austriaca spettacolare, con i sound appunto di sette band che siamo un po' con la voglia di coinvolgere, di portarvi un po' a sentire, e avendo anche la possibilità, ne parlavamo poco fa con Maestro T e Colpata, di annunciarvi gli orari magari dei concerti, così a che ora suonano le band, a che ora le coinvolgiamo. Io dico, partendo così per il fatto che è una grandissima band ed è secondo me è proprio la più giovane, la più spiccata in questo momento, perché hanno ricevuto già diversi ingaggi per concerti e i riflettori si sono accesi su questo gruppo da Verona, sono i Catene, che ancora di fisico non hanno registrato niente. Io confesso anche a te, Scudiero Polli, ho cercato, li ho un po' coinvolti in un possibile, forse futuribile, ma realizzabile, speriamo, supporto fisico in cui produrre la loro musica. Per adesso li possiamo vedere solo dal vivo al Forte delle Scuderie, Forte Chievo, con il grande sound, soprattutto con i Catene, che possiamo comunque ascoltare con delle canzoni che hanno messo online, e ne ascoltiamo una come la loro, che è Catene, vorrei Catene.

0: Four Season, New Sensation, piacciono molto anche a Maestro T. T, come li vedi questi? Four Season, Bergamo.
1: Grande. Nell'inate aeroporto Bergamo.
0: In concerto, attenzione, sabato prossimo al Festival delle Scuderie. Yeah, Four Season.

sulle frequenze di Radio Stacchio con The Post Season e la loro New Sensation in concerto al Festival delle Scuderie sabato prossimo, e finiamo con le band del festival andando a proporre adesso i grandi The Grey Kids dalla Romagna, da Cesena. Il loro EP Hello Distress è stato pubblicato per Scuderie Ducali in CD. Ascoltiamo una traccia da lì estrapolata, ascoltiamo The Grey Kids con i Make Me Sad.

Stai ascoltando il vecchio macinino di Radio Eustachio. Il vecchio macinino di Radio Eustachio con Ducali Croc 360 e i prossimi eventi delle scuderie Ducali Records.

0: Un Avellino che porta a casa intanto il primo tempo sullo 0-0 al Partenio Lombardi in casa contro lo schiacciasassi del campionato, il Palermo. Seguiamo un maestro TJ Hansen che ha visto un gol annullato al Bologna. A Diego Armando Maradona sembrava che la formazione delle tagliatelle buone al ragù, che mangerebbe tanto anche il Pata, fosse tornata in vantaggio, fosse andata in vantaggio, ma poi annullato il gol. Va a seguire un po' la moviola.
1: Al momento di esporsi a grandi occasioni 0-0, risultato 0-0, sarà un 0-0, un 1-1. Io dico un pareggio che può andare bene entrambi, Avellino Palermo. Mentre Napoli-Bologna, apertissima, staremo a vedere.
0: Al Martelli a Mantova si gioca ed è all'intervallo sul risultato di 0-0 Mantova-Sampdoria. Mentre seguendo un po' il calcio dalle retrovie, ricordiamo che Juric ha preso una bella infrattata a Lecce perdendo 3-2.
1: Ho capitone.
0: Mentre un'altra cosa per dire, per l'amore del calcio e non del tifo nella particolarità, dell'essenziale in questo caso, Sassuolo-Juve si gioca stasera alle 20.45. Un saluto freschicco, ecco, un po' da dire così.
1: Pronostico 1-4-0-4-0-5-0-6, un po' virtuale.
0: Virtuale, un po' nel sound, e qua richiamo anche il Pata, che è veramente un Gabby, come dire, col T segue bene l'episodio, nel sottoporvi un'altra canzone caratteristica della band Supercell, che vi ha un po' infoiato quella canzone Ristorante Cinese, no? Un po' come testo per ignoranza, e adesso sentite come descrive il grande Gian Maria, celebre energumeno appunto della Valpolicella. Questa dei Supercell è Gian Maria.

0: E questo è Rock Ducale per la puntata numero 360, domenica 13 settembre 2026, 18 e 18 in questo
1: momento. Una puntata
0: momento.
1: Che fa girare la testa.
0: Grande, come dice il T, quindi citazionista per la regia, in questo caso con la presenza di Pata, from the castle, bella Pata.
2: Allora, come sta andando?
0: Come la vedi? Mi piace un po' questi nuovi singoli che ho proposto dei Supercell, anche Gian Maria, un personaggio comunque iconico, celebrato come eroe energumeno della Valpolicella, interessante.
2: Ah, io sono della Valpolicella, sono nato a Negrar.
0: Cavolo, hai sentito?
2: Questa cosa l'ho sentita dentro.
0: Anche, vedi, no, bella, c'è lo spirito di Gianmi. Bello style,
2: il
0: andiamo a vederli.
2: Della Valpolicella, sì,
0: Supercell alle 18, Festival delle Scuderie Ducali, apriranno.
1: Ricordiamo che
0: concerto.
1: Discorsi da bar, un po' dalle chiocche, la faccio veloce in 20 secondi, le cantine sono piene, l'uva rimane nella vigna, andate a raccogliervela e fatevi il vino. E pretendete vino a basso prezzo, che non può costare così tanto. Grazie, arrivederci.
0: Bella, arrivederci a te. E ricordiamo Forza che Supercella saranno in concerto alle 18, aprendo il Festival delle Scuderie Ducali a Forte Chievo, in via Bionde, a Chievo, appunto, a Verona. E ascoltiamo adesso una canzone di una band che sarà protagonista del Festival sul palco alle ore 22 di Baby Wonders. Ecco.

In plumus! Passate! Check, check, check it out! Mettere le ultime, quelle cariche, quelle belle di Onducali Karaoke 360 in questa settimana di settembre. Yo boy, stiamo in cercate il volume in plumus per andare a ricordare le due date, i due concerti avanti in questa settimana, cominciando da mercoledì al Circolo Arci Dallò a Castiglione delle Stiviere a Mantova, Minus Hero, Handicam, concertone dalle 19, quindi dalle 21 i live, ma si va a casa veramente presto ragazzi, quindi vale la pena di fare un salto. E poi il festivalone delle scuderie, sabato prossimo, 7 band, i Catene, i Reptake e Supercella da Verona, poi Maybe Wonders, Castellani da Castelfranco Veneto, Mitropa Express da Cittadella e i Post Season da Bergamo. Dalla Romagna verranno e saranno a suonare con noi The Grey Kids, sabato prossimo dalle 17 a Porta Chievo, via Bionde, Chievo, Verona. Avanti col sound e mettere quelle belle e quelle cariche di una band che sarà presente e sicuramente ce le suonerà da Dio a questo festival. Parliamo appunto dei mitici The Grey Kids dalla Romagna, che ascoltiamo adesso con la traccia Reality Sucks.

The Grey Kids con Reality Sax saranno al concerto al Festival delle Scuderie sabato prossimo a Forte Chievo. Le news con le piume di tutto quello che è il sound importante che ci va di ascoltare e soprattutto di andare a vedere. Speriamo un po' di vederci assieme al prossimo concerto mercoledì prossimo, Cazzignano e Stiviere, Arci da Low, Minus Hero, Andy Cam, poi sabato prossimo a Forte Chievo, a Chievo Verona, in Via Bionda, il Festivalone delle Scuderie. Un sound, ma soprattutto un bel ringraziamento che mi sento dovuto di dare alla regia di Tizi Hansen, Paulino, bella te, grazie di essere stato qui con la crew e a Pata, From the Castle, yes, nel sound apprezzabile, nelle sue punti appunto da Boy, From the Valpolicella. Andiamo adesso a mettere l'ultima, una bella un po' così di chiusura, sempre di una band che sarà presente nei prossimi eventi delle scuderie ducali. In questo caso parliamo dei The Post Season da Bergamo, dove abbiamo visto un po' di province, le zone in loco nel lato A di Ducali Crack 360. Chiudiamo questo episodio con sì. Rat Race, The Post Season. Ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima, avventura con Ducali Rock, sempre su Radio Stacchio. Buona domenica.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

0: Pont Vajam.
1: Com'è?
0: Pont de Jam.
1: Radio Stacchio, tu cari culo, come no, in abito.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto degustibus.
3: Ah.

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... Sempre.

with some love from above.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sì, sarà giusta chiù.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto degustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come la, in a bit.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Ops.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.